0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.

0: l'indovinello del giorno.
1: Chi è quel gigante che porta casse grandi come palazzi e non riesce a reggere un sassolino? La risposta è il mare.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Marco Masini, il mio lato opposto.
3: Sono stato una casa, ho imparato le attese, sono stato una città, sono stato un paese.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 2 e 54 minuti.
1: Baby K, super mega iper. Yeah!

0: Sono Maria e chiamo da Lecce. Io ascolto Radio Margherita perché è più unica che radio.
1: Radio Margherita, più unica che radio, anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.
4: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la prima.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.

0: Gigi D'Alessio. 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

che parla di te. Che in teoria dovreste essermi amica, ma la pratica dov'è? Dov'è? Dov'è? Si è persa nel profumo dei ricordi, si è spenta dentro ogni angolo della città, che tra le strade strette dei palazzi come fiordi ci ha visto prendere.

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Matteo Romano.

0: te sembra apatico, è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole e piove, dentro al mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Matteo Romano.
0: Chiudi gli occhi, immagina anche tu

0: chiuso gli occhi, non mi far guardar più. Sto tanto bene nella mia ingenuità.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Matteo Romano.

0: persi dentro a questo loop.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: Tre canzoni di Matteo Romano.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
4: Apatico, Casa di specchi, Concedimi.
5: Francesca Lotta, Fragilità.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: Scegli parole che curano, non che feriscono. Il rispetto parte dal linguaggio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Gens, anche un fiore lo sa.
1: Il fiume lo sa che deve correre.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 3:54.

Luciano Berducca di San Mauro Torinese. Io ascolto Radio Margherita perché a tutti voi dello staff un 110 con lode. Radio Margherita, come te non c'è nessuno, sei insuperabile. Radio Margherita, sei grande, grande, grande. Giorno dopo giorno sono felice di ed entusiasta di ascoltarvi con le belle musiche e le canzoni che trasmettete. Radio Margherita, forever con te.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

0: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Toni del Monaco, la voce del silenzio.

0: Vasco Rossi. Cosa succede in città?
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono.

0: canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Mia Martini.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, è nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1947, ed è stata una cantante, cantautrice e musicista italiana, sorella maggiore di Loredana Bertè. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana, dotata di ampia estensione, di grande duttilità nel passaggio fra i vari registri e di una vocalità capace di coniugare note passionali a note più dolorose con grande facilità, nonché caratterizzata dal suo essere sofisticata e con una forte intensità interpretativa. I suoi tantissimi successi la consacrano tra le protagoniste della musica italiana negli anni 70, decennio nel quale raggiunge una grandissima popolarità sia nazionale che internazionale. È l'unica interprete femminile ad aver vinto due Festival Bar consecutivamente, rispettivamente nel 1972 e nel 1973. Nel 1977 avvengono due incontri molto importanti. Il primo è con Charles Aznavour, sodalizio che culminerà il 10 gennaio 1978 con un recital all'Olimpia di Parigi. Il secondo incontro è quello col cantautore genovese Ivano Fossati, col quale si instaura un sodalizio artistico e sentimentale. Ritorna sulle scene nel 1981 dopo due interventi alle corde vocali che ne modificarono la timbrica vocale e l'estensione. L'anno successivo si presenta al Festival di Sanremo, dove riceve il premio della critica, che viene istituito proprio per la sua intensa interpretazione e che dal 1996, anno successivo alla sua prematura scomparsa, prende il nome di Premio della Critica Mia Martini. Nel 1983 decide di ritirarsi dalle scene a causa di una maldicenza che la terrà fuori dai riflettori fino al 1989, quando si ripresenta sul palco di Sanremo che la riporta al grande successo. Mia Martini ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest per due volte, nel 1977 e nel 1992. I suoi dischi sono pubblicati in vari paesi del mondo, registra i suoi successi in francese, tedesco e spagnolo, ottenendo grandissimo successo anche all'estero, in particolare in Francia. La cantante Mina ha definito Mia Martini la più grande artista in Italia. Entrambe erano legate da un rapporto di amicizia e stima, più volte confermato dalla Martini nel corso degli anni. Mia Martini muore a Cardano al Campo, in provincia di Varese, il 12 maggio 1995, all'età di 48 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Mia Martini ricordiamo Minuetto, Piccolo Uomo, Almeno Tu nell'Universo, Gli Uomini Non Cambiano.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mia Martini.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Laura Pausini. Felicità.
4: Se tu

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con sole assoluto protagonista al centro-sud, ma con temperature che saranno ben al di sotto delle medie stagionali, valori infatti che non andranno oltre i 21-22 gradi, venti inoltre in attenuazione con mari che risulteranno poco mossi. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che porterà infatti qualche sporadica nota instabile a partire da Alpi e Prealpi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Luciana. Oggi è l'onomastico di Luciana. Il nome ha origine latina e significa nata nella luce. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 18 maggio del 1958, un F-104 Starfighter stabilisce il record mondiale di velocità a 2259,82 km orari. Lo scioglilingua di oggi è: o postino che porti la posta, dimmi postino che posta portasti. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. La preghiera del religioso di fronte alla schedina del Totocalcio: Signore, ti prego, dammi un segno. Ed ora l'aforisma del giorno. La libertà non è fare tutto, ma sapere cosa vale la pena fare. Il consiglio della nonna di oggi è: prepara un tonico naturale per il viso con effetto astringente, facendo cuocere 2 arance a pezzi e il succo di un limone dentro 1 litro di acqua per 1 ora. Filtralo e usalo a gocce su batuffoli di cotone. Adesso l'indovinello del giorno. Puoi vederla, ma non la puoi toccare. La risposta è l'ombra. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Rita da Maglie. Voglio dire un proverbio salentino: quando l'urpe non ria lua, dice che è cresta. Traduzione: quando la volpe non arriva all'uva, dice che è acerba.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Tonitruante, tonitruante, che tuona o produce il rumore del tuono. Di persona si dice che ha una voce tonitruante chi parla con un tono molto elevato.
3: Irene Grandi, la fine.

0: gesto gentile può cambiare la giornata di qualcuno. Rispettare è anche questo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 5 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giacomo Bozzi di Bari, Salvo Coletta di Avola, in provincia di Siracusa, Vittorio Bullara di Misilmeri, in provincia di Palermo, Amelia Pirrone di Patti, in provincia di Messina, Katia Manai di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, e Guido Fabiano di Imperia.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
0: Un giorno insieme con Fabrizio De André torna fra un'ora.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
4: Radio
5: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di
6: Elodie.

sarà un grande successo, anche se notte tornerà giorno presto. È un'atmosfera da sdrammatizzare, momento no da non enfatizzare. Pensavo a tutto quello che non ho detto,

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
2: Elodie.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Lupi Mannari, Sono pazza di te, Tribale, Tutta colpa mia, Vertigine e Dimenticarsi alle 7.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Cristiano Malgioglio.
4: Valentina Pesaresi, Tutto cambia.

0: cambia.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 6 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Luciana,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Osanna. Osanna, dall'ebraico, dal significato salvaci. Significato: esprime gioia e grande esultanza. Termine usato nella liturgia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Introspezione. Introspezione. L'osservazione dei fatti di coscienza compiuta dal soggetto mediante la registrazione autonoma delle proprie esperienze. Significa anche essere inclini a riflettere profondamente su se stessi, sui propri pensieri e motivazioni.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Millantare. Millantare. Vantare con molta esagerazione o addirittura senza alcun fondamento. Millantare le proprie prodezze. Vantarsi boriosamente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Irredentista. Irredentista. Fautore del riscatto dalla dominazione straniera. Ogni movimento politico, culturale, a carattere nazionalistico, tendente a riunire alla madrepatria quei territori e quelle popolazioni che si ritengono ad essa legati per razza, lingua, storia e civiltà, ma che sono politicamente incorporati in uno stato straniero.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo con problemi psichiatrici si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori, previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
2: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
1: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Colapesce di Martino. Musica leggerissima.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 6 e 52 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giacomo Bozzi di Bari, Salvo Coletta di Avola, in provincia di Siracusa, Vittorio Bullara di Misilmeri, in provincia di Palermo, Amelia Pirrone di Patti, in provincia di Messina, Katia Manai di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, e Guido Fabiano di Imperia. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace,

per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

amante che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Patti Pravo, Tripoli 1969.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Enrico Nigiotti, goccia in goccia.
1: Festa, festa. Voglio vivere di goccia in goccia. Qua la vita mica resta, passa.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Carmelo da Catania. Questo messaggio è indirizzato a chi soffre una gelosia patologica. Sappiate che la gelosia patologica non miete soltanto una vittima, ma ne miete due. Chi viene lasciato e chi lascia. Quando trovate una persona che vi ama, che vi rispetta e soprattutto che vi dimostra ambedue i fattori, non lasciatevelo scappare.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Mango, dal silenzio a un bacio.
3: Non ho

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Luciana,

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho chiesto al mio portafoglio come stava. Mi ha detto che si sente vuoto dentro.
1: L'angolo del sorriso.
3: Ci sono cose che un uomo non può capire. Io sono una di queste.
1: L'angolo del sorriso.
2: Siamo ciò che scegliamo di ricordare e ciò che impariamo a dimenticare.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Daniele Cobianchi. Mi accontenterei soltanto.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
2: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Tiro Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 50 anni dopo Adriano Panatta splende l'azzurro sull'Internazionale d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, trionfo di Jannik Sinner che ha travolto in finale in 2-7 il norvegese Ruud.
2: Sentivo un po' di pressione prima della partita, è la cosa più normale che c'è. Sapevo per cosa stavo giocando, ho cercato di restare più calmo possibile. È stata una giornata molto importante per il tennis italiano in generale, partendo anche dal doppio, no? Prima volta nella storia che hanno vinto qua una coppia italiana, e quindi è stato una bella giornata.
1: A Modena oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato ha causato 8 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Non è terrorismo, il fatto è allocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice sulla sicurezza. Ieri a Modena anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, incontrati i feriti, i medici e anche i cittadini che hanno bloccato l'aggressore. La tragedia alle Maldive: dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri rimane uno solo, il corpo recuperato. Oggi a continuare le ricerche saranno 3 subspeleologi finlandesi. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 7:57.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giacomo Bozzi di Bari, Salvo Coletta di Avola, in provincia di Siracusa, Vittorio Bullara di Misilmeri, in provincia di Palermo, Amelia Pirrone di Patti, in provincia di Messina, Katia Manai di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, e Guido Fabiano di Imperia.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Don Bachi. Poesia. Io

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora con sole assoluto protagonista al centro-sud, ma con temperature che saranno ben al di sotto delle medie stagionali, valori infatti che non andranno oltre i 21-22 gradi. Venti inoltre in attenuazione, con mari che risulteranno poco mossi. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione che porterà infatti qualche sporadica nota instabile a partire da Alpi e Prealpi, ma che verso sera potrà sconfinare fin verso le pianure. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.
1: Giulie e Fulminacci. Passatempo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: La morte non è un male, il male è il dovere non compiuto. C'è una vita in confronto della quale quella attuale è morte.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
8: 825.
7: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
8: Radio Margherita.
9: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 8 e 22 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Luciana. Oggi è l'onomastico di Luciana. Il nome ha origine latina e significa nata nella luce. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 18 maggio del 1958, un F-104 Starfighter stabilisce il record mondiale di velocità a 2259,82 km orari. Lo scioglilingua di oggi è: o postino che porti la posta, dimmi postino che posta portasti. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. La preghiera del religioso di fronte alla schedina del Totocalcio: Signore, ti prego, dammi un segno. Ed ora l'aforisma del giorno. La libertà non è fare tutto, ma sapere cosa vale la pena fare. Il consiglio della nonna di oggi è: prepara un tonico naturale per il viso con effetto astringente, facendo cuocere due arance a pezzi e il succo di un limone dentro un litro di acqua per un'ora. Filtralo e usalo a gocce su batuffoli di cotone. Adesso l'indovinello del giorno. Puoi vederla, ma non la puoi toccare. La risposta è l'ombra. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Rita da Maglie. Voglio dire un proverbio salentino: quando l'urpe non ria l'uva, dice che è cresta. Traduzione: quando la volpe non arriva all'uva, dice che è acerba.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Tonitruante. Tonitruante. Che tuona o produce il rumore del tuono. Di persona si dice che ha una voce tonitruante chi parla con un tono molto elevato.
3: Mario Biondi. Amami.
4: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano.

0: Grazie, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex.
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex.
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Alex Britti, sono

0: Radio Margherita Notizie.
1: 50 anni dopo Adriano Panatta splende l'azzurro sull'Internazionale d'Italia davanti al capo dello Stato Mattarella, trionfo di Jannik Sinner che ha travolto in finale in 2-7 il norvegese Ruud.
2: Sentivo un po' di pressione prima della partita, è la cosa più normale che c'è, sapevo per cosa stavo giocando, ho cercato di restare più calmo possibile, è stata una giornata molto importante per il tennis italiano in generale, partendo anche dal doppio, no? Prima volta nella storia che hanno vinto qua una coppia italiana e quindi è stato una bella giornata.
1: A Modena oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato ha causato 8 feriti di cui 4 in gravi condizioni. Non è terrorismo, il fatto è allocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice sulla sicurezza. Ieri a Modena anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, incontrati i feriti, i medici e anche i cittadini che hanno bloccato l'aggressore. La tragedia alle Maldive. Dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri rimane uno solo, il corpo recuperato. Oggi a continuare le ricerche saranno 3 subspeleologi finlandesi. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Aiello. Sotto

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 8 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giacomo Bozzi di Bari, Salvo Coletta di Avola, in provincia di Siracusa. Vittorio Bullara di Misilmeri, in provincia di Palermo. Amelia Pirrone di Patti, in provincia di Messina. Katia Manai, di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. E Guido Fabiano di Imperia. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
3: Radio Margherita.
5: Annalisa, canzone estiva.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

0: con il brano Dio come ti amo si sono confrontati oggi Gigliola Cinquetti e Domenico Modugno. Confronti.
1: Mina, rose su rose.
2: Più di

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Luciana.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Domenico, telefono da Palermo. Il proverbio che voglio dire io è: chi trova un amico trova un tesoro.
4: Sono Marina e chiamo da Avellino. Quando c'è fatto e quando c'è put, non tenga siena e non tenga ne put. Quando è l'ora dove sognare, tu si da qua, tu si da là. Traduzione: quando si zappa e quando si pota in campagna, chiaramente, non ho zii né nipoti. Quando è l'ora di vendemmiare, zio di qua, zio di là.
5: Anna Maria da Milano. Proverbio delle 10 P. Prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate procurano pene.
6: Siamo da Cutro e il proverbio è: ti raggiunno per l'allerto, canutrava lo pendino. E significa che è più capace un pelo di donna che attirare verso una salita abbastanza difficile che una trave verso attirare verso il basso, ecco.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve a tutti, Daniele da Palermo. Ho appena sentito un messaggio da parte di una signora che se la prendeva un po' in maniera generalizzata con gli uomini, dicendo che non ci sono più gli uomini di una volta. Cara signora, io vorrei farle presente che gli uomini di una volta esistono, ma dica anche se esistono le donne di una volta, e le parlo in maniera personale. Sa quante persone, quante donne ho visto scapparsene via a gambe levate non appena hanno capito la mia voglia di volermi sposare, di volere una famiglia, di volere dei figli? Non facciamo di tutta l'erba un fascio, non generalizziamo. Gli uomini di una donna esistono, ma chiediamoci, le donne di una volta, con i valori di una volta, esistono ancora? Non voglio generalizzare, ma non mi va che tutti gli uomini vengano tacciati di non essere più amanti della vita, dell'amore e dei sentimenti veri. Giusto per puntualizzare, grazie, un abbraccio e continuate così, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 9:50.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giacomo Bozzi di Bari, Salvo Coletta di Avola, in provincia di Siracusa, Vittorio Bullara di Misilmeri, in provincia di Palermo, Amelia Pirrone di Patti, in provincia di Messina, Katia Manai di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, e Guido Fabiano di Imperia.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Giallo nel napoletano, i carabinieri dopo una segnalazione hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena a Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da due diversi piani. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato con la sua auto ha seminato il terrore in pieno centro a Modena. Quattro feriti restano in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri a Modena la visita ai feriti di Mattarella e Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande per dire no all'odio. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Trump a Teheran, l'Iran accetti l'accordo o sparirà. Per domani è prevista una riunione della Situation Room. Intanto si aggrava la situazione in Libano, nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile, nuovi raid israeliani, 18 vittime nelle ultime ore, quasi 2000 in tutto dall'inizio del conflitto. Ed è tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André. Non avrei...

0: un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.
1: Davide Rossi, le cose che non sai.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV sintonizzandoti sul canale 825.
4: 825.
3: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
5: Radio
6: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Un fauno

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Luciana.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri.

Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, è nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1947, ed è stata una cantante, cantautrice e musicista italiana, sorella maggiore di Loredana Bertè. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana, dotata di ampia estensione, di grande duttilità nel passaggio fra i vari registri e di una vocalità capace di coniugare note passionali a note più dolorose con grande facilità, nonché caratterizzata dal suo essere sofisticata e con una forte intensità interpretativa. I suoi tantissimi successi la consacrano tra le protagoniste della musica italiana negli anni 70, decennio nel quale raggiunge una grandissima popolarità sia nazionale che internazionale. È l'unica interprete femminile ad aver vinto due Festival Bar consecutivamente, rispettivamente nel 1972 e nel 1973. Nel 1977 avvengono due incontri molto importanti. Il primo è con Charles Aznavour, sodalizio che culminerà il 10 gennaio 1978 con un recital all'Olimpia di Parigi. Il secondo incontro è quello col cantautore genovese Ivano Fossati, col quale si instaura un sodalizio artistico e sentimentale. Ritorna sulle scene nel 1981 dopo due interventi alle corde vocali che ne modificarono la timbrica vocale e l'estensione. L'anno successivo si presenta al Festival di Sanremo, dove riceve il premio della critica, che viene istituito proprio per la sua intensa interpretazione e che dal 1996, anno successivo alla sua prematura scomparsa, prende il nome di Premio della Critica Mia Martini. Nel 1983 decide di ritirarsi dalle scene a causa di una maldicenza che la terrà fuori dai riflettori fino al 1989, quando si ripresenta sul palco di Sanremo che la riporta al grande successo. Mia Martini ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest per due volte, nel 1977 e nel 1992. I suoi dischi sono pubblicati in vari paesi del mondo, registra i suoi successi in francese, tedesco e spagnolo, ottenendo grandissimo successo anche all'estero, in particolare in Francia. La cantante Mina ha definito Mia Martini la più grande artista in Italia. Entrambe erano legate da un rapporto di amicizia e stima, più volte confermato dalla Martini nel corso degli anni. Mia Martini muore a Cardano al Campo, in provincia di Varese, il 12 maggio 1995, all'età di 48 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Mia Martini ricordiamo Minuetto, Piccolo Uomo, Almeno Tu nell'Universo, Gli Uomini Non Cambiano.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mia Martini.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei?

0: i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 11 e 4 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Giacomo Bozzi di Bari, Salvo Coletta di Avola, in provincia di Siracusa, Vittorio Bullara di Misilmeri, in provincia di Palermo, Amelia Pirrone di Patti, in provincia di Messina, Katia Manai di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, e Guido Fabiano di Imperia. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fabrizio De André.
1: Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e signore, a misurarti il tempo

E quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, del corpo d'una vergine si fa lotteria, del corpo d'una vergine.

e fosti tu, Giuseppe, un reduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più, senza alcuna ragione, una bimba su cui non avevi intenzione. E mentre te ne vai stanco d'essere stanco, la bambina per mano, la tristezza di fianco, pensi quei sacerdoti la diedero in sposa a dita troppo secche per chiudersi su una rosa, a un cuore troppo vecchio.

un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Venerus. Impossibile. C'è un vampiro.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non può che essere la vicenda di Modena e il fatto di primo piano da cui riprendiamo i nostri 100 secondi. E purtroppo di fronte a una azione così orrenda e compiuta in spregio a qualsiasi forma di umanità non ci può essere una mezza parola. Ma non ci possono essere neanche i tentativi di trasformare tutto questo in una vicenda di odio reciproco. Chi è colpito è un cittadino italiano. Da questo dobbiamo partire. Quindi non si può cominciare un dalli agli stranieri, dalli agli immigrati, dalli ai marocchini. E sarebbe sommamente ingeneroso. E ci liberiamo di un aspetto. Ci sono centinaia di migliaia, forse milioni, di lavoratori stranieri sottopagati, non in regola, che noi utilizziamo per i lavori che non vogliamo fare. Lì forse si semina anche la radice dell'odio. Per di più, l'autore del gesto è un laureato in economia, italiano, nato in Italia, con cittadinanza solo italiana, figlio di immigrati marocchini. Quindi non possiamo cominciare a dire, come qualcuno fa anche dal Parlamento, rimandiamoli tutti indietro. Rimandiamo chi? Ma c'è l'altro aspetto che non va a sua volta sottovalutato. Questa azione mima, è chiaro a tutti, quello che è stato fatto tante volte in giro per l'Europa. Quante volte ne abbiamo parlato di storie di fanatici, di terroristi che falciano la folla con un'auto? Ecco, questo è il campanello d'allarme. Che abbia agito per turbe psichiche o più probabilmente per fanatismo ideologico, quell'uomo ha messo a repentaglio e o purtroppo orrendamente cambiato le vite di tante persone che si trovavano semplicemente a passeggiare lì a Modena sabato scorso. Ha colpito duramente loro e in qualche modo ha colpito, ovviamente con tutte le differenze del caso, tutti noi. Perché se questo può succedere c'è il rischio che qualcuno lo ripeta. Ed è questa la vera constatazione allarmata che dobbiamo fare. Poi l'ultima cosa da fare è far partire la caccia allo straniero. Ripeto, innanzitutto, era italiano.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Marisa Sannia. Tutto o niente.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Franco Simone. Gli uomini.
1: Gli uomini si fermano a guardare il cielo. Entra un nuovo cambio di stagione, se li porta via. Gli uomini si aggrappano ad un giorno nuovo. Di ogni cosa nuova si

piano, adesso non mi muovo più. E fanno finta di passare ad altre posizioni, ma poi gli scappa un non ti lascio più. Gli uomini, procedure contro il vento, si cercano.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono una vostra ascoltatrice, carissima Radio Margherita, e mi piace moltissimo la vostra musica, ma vi telefono per una cosa. Ho sentito poc'anzi il messaggio della signora che parlava della legge 104, che praticamente non dovrebbero essere insegnanti con la 104 perché non sono di sana e robusta costituzione. Ma la signora sapeva di che cosa stava parlando o no? Perché forse si dovrebbe informare anche chi ha la legge 104 ha tanti diritti, forse più di lei, più di quella signora. Ma insomma, di che cosa stiamo parlando?
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Matteo Romano.

0: ti sembra apatico, è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro al mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Matteo Romano.
0: Chiudi gli occhi, immagina anche tu

0: chiuso gli occhi, non mi far guardar più. Sto tanto bene nella mia ingenuità.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Matteo Romano.

0: persi dentro a questo loop.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: Tre canzoni di Matteo Romano.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
4: Apatico, Casa di specchi, Concedimi.
5: Giorgia, la cura per me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 11 e 42 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Luciana.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Margherita Notizie.
1: I corpi di due donne senza vita ritrovati nella notte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Si indaga per duplice omicidio, fermato un sospettato. A Modena, attesa la convalida del fermo di Salim El Kudri, con la sua auto ha ferito 8 persone sabato, 4 gravemente. Non è terrorismo, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi.
2: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
1: Tornano a soffiare i venti di guerra sullo stretto di Hormuz. L'Iran firmi l'accordo o li facciamo sparire, dice Trump. La premier Meloni chiede a Bruxelles margini di bilancio per poter sostenere le imprese e i cittadini italiani, ma arriva il no della Commissione. E sono in caduta le borse europee. Piazza Affari ora cede l'1,7%. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ragazzi italiani.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 12. In punto.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Nada, che freddo.

fosse imperator, sa che farei? A tutti mozzerei lo capo a tondo. Si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, si fosse cieco come sono e fui.

0: Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderelle in profondo.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Franco Califano, buio e luna piena.

0: questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Sa cosa diceva Martin Luther King? La nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, abbiamo sentito il vocale di un signore che ha problemi di ludopatia. C'è un'associazione che si chiama Il Faro in via Antonino Longo 2 a Catania che lo può aiutare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 12:53.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
6: Giuliano Sangiorgi. Una cosa più grande.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

tagliati dei polsi le quattro vene, le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Bobby Solo, Fiore d'amore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giovanni, chiamo da Soverato, dalla provincia di Catanzaro. Allora, vorrei rispondere a quella signora che stamattina con anima afflitta diceva per le forze dell'ordine di essere più tolleranti verso gli autisti di camion, eccetera, eccetera, perché il marito parte dalla Sicilia, sta fuori, eccetera, eccetera. Vabbè, a parte questo, non è l'unico che fa questo lavoro, purtroppo ci sono lavori ancora più pesanti, il lavoro purtroppo è questo. Comunque, in ogni caso, chiedeva tolleranza alle forze dell'ordine perché prendono multe, perché tolgono appunto dalla patente, anche per una lampadina fulminata, anche... Allora, cara signora, guardi, le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, il loro mestiere, ed è giusto che facciano così, carissima, perché se non facessero così e fossero tolleranti sulle ore di guida, che fanno tante ore di guida, sui mezzi che non sono a posto, sai quanti incidenti purtroppo mortali ci sono con camion, ma questo lo fanno anche per salvaguardare l'incolumità stessa dell'autista, suo marito, cara signora, perché se la ditta che dove lavora lo costringe a lavorare o a guidare per 15 ore al giorno senza riposare, è anche per suo marito che lo fanno le forze dell'ordine, se gli fanno un verbale gli tolgono il punto della patente. Quindi invece dobbiamo essere noi tolleranti verso le forze dell'ordine, perché loro fanno il loro lavoro, il loro mestiere, ed è giusto che lo facciano per la sicurezza di tutti. Buona giornata e Radio Margherita number one sempre.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Arisa, sincerità.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 13 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Precisamente tu.

0: Ma ci ho perso la testa.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Chi arrossisce è già colpevole. L'innocenza vera non si vergogna di nulla.

0: Pierc, Neve sporca.
1: C'eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ascoltatori di Radio Margherita, voglio condividere con voi una riflessione riguardo l'intelligenza artificiale. Penso che non sia totalmente da buttare. Un campo di applicazione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere quella di utilizzarla nelle sedi dei tribunali, nei tribunali dove la sentenza possa essere il risultato di un dato oggettivo, di un'equazione, senza l'influenza di sentimenti e interpretazioni personali che possono essere suscitati da antipatie o simpatie nei confronti di un avvocato di ordine razziale o di genere.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 13:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: I corpi di due donne senza vita ritrovati nella notte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Si indaga per duplice omicidio, fermato un sospettato. A Modena, attesa la convalida del fermo di Salim El Kudri, con la sua auto ha ferito 8 persone sabato, 4 gravemente. Non è terrorismo, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi.
2: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
1: Tornano a soffiare i venti di guerra sullo stretto di Hormuz. L'Iran firmi l'accordo o li facciamo sparire, dice Trump. La premier Meloni chiede a Bruxelles margini di bilancio per poter sostenere le imprese e i cittadini italiani, ma arriva il no della Commissione. E sono in caduta le borse europee. Piazza Affari ora cede l'1,7%. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.
4: Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Marco Masini, disperato.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Paola da Palermo, volevo segnalare questo problema. Volevo mettere all'attenzione tutti i professori e i presidi delle scuole. Lasciate troppi compiti ai bambini, i bambini sono troppo stressati, il carico è troppo pesante. Costantemente questi bambini sono stanchi e stressati per i compiti. Per favore, bisogna fare qualcosa. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Prepara un tonico naturale per il viso con effetto astringente, facendo cuocere 2 arance a pezzi e il succo di un limone dentro 1 litro di acqua per 1 ora. Filtralo e usalo a gocce su batuffoli di cotone.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Lucio Battisti, pensieri e parole.
5: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto che...

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Neffa, dove sei?

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo dalla provincia di Messina, mi chiamo Teresa. Voglio fare un appello a tutte le donne. Tutte le donne che hanno subito violenze fisiche e psicologiche. Quelle psicologiche distruggono l'anima. Io faccio un appello alle donne di non permettere a nessuno dico, che vi venga spento il sorriso da un uomo. Se un uomo vi ama, vi cerca. Non dovete mai rincorrerlo, mai. Deve essere lui a cercarvi, perché non esiste elemosinare amore. Grazie Radio Margherita, vi ascolto sempre. Un abbraccio a tutti.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ruggero, sentimenti. Ciao.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 14 e 58 minuti.

0: ascolto Radio Margherita perché mi fa viaggiare con la mente e con il cuore. Sono Mimmo e chiamo da Calanzaro.
1: Radio Margherita ti fa viaggiare con la mente e con il cuore, anche a Catanzaro.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Clara, prima donna.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 15 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non può che essere la vicenda di Modena e il fatto di primo piano da cui riprendiamo i nostri 100 secondi. E purtroppo di fronte a una azione così orrenda e compiuta in spregio a qualsiasi forma di umanità non ci può essere una mezza parola. Ma non ci possono essere neanche i tentativi di trasformare tutto questo in una vicenda di odio reciproco. Chi ha colpito è un cittadino italiano. Da questo dobbiamo partire. Quindi non si può cominciare un dalli agli stranieri, dalli agli immigrati, dalli ai marocchini. E sarebbe sommamente ingeneroso, e ci liberiamo di un aspetto. Ci sono centinaia di migliaia, forse milioni, di lavoratori stranieri sottopagati, non in regola, che noi utilizziamo per i lavori che non vogliamo fare. Lì forse si semina anche la radice dell'odio. Per di più, l'autore del gesto è un laureato in economia, italiano, nato in Italia, con cittadinanza solo italiana, figlio di immigrati marocchini. Quindi non possiamo cominciare a dire, come qualcuno fa anche dal Parlamento, rimandiamoli tutti indietro. Rimandiamo chi? Ma c'è l'altro aspetto che non va a sua volta sottovalutato. Questa azione mima, è chiaro a tutti, quello che è stato fatto tante volte in giro per l'Europa. Quante volte ne abbiamo parlato di storie di fanatici, di terroristi che falciano la folla con un'auto? Ecco, questo è il campanello d'allarme. Che abbia agito per turbe psichiche o più probabilmente per fanatismo ideologico, quell'uomo ha messo a repentaglio e o purtroppo orrendamente cambiato le vite di tante persone che si trovavano semplicemente a passeggiare lì a Modena sabato scorso. Ha colpito duramente loro e in qualche modo ha colpito, ovviamente con tutte le differenze del caso, tutti noi. Perché se questo può succedere c'è il rischio che qualcuno lo ripeta. Ed è questa la vera constatazione allarmata che dobbiamo fare. Poi l'ultima cosa da fare è far partire la caccia allo straniero. Ripeto, innanzitutto, era italiano.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita. Radio Margherita. La più bella musica leggera italiana.
1: Annalisa. Maschio.

Ogni piccolo gesto quotidiano, come ridurre gli sprechi o riciclare, contribuisce a costruire un pianeta più sano per tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Irene Grandi. Guarda,

0: Noi. Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 15:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in grotta nelle acque delle Maldive. Le operazioni a 60 metri di profondità si preannunciano molto difficili e non inizieranno prima di domani. La quinta vittima era già stata recuperata. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così portavoce della Global Sumud Flottia. Dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore al largo di Cipro, arrestati e imbarcati su una nave prigione diversi attivisti. Pensavo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, lo avrebbe detto in carcere al suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne autore del folle attacco nel centro di Modena, rinviata domani l'udienza di convalida del fermo. L'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.

0: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Achille Lauro. Amor.
5: Stanotte.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Pietro da Cagliari. Volevo raccontare quello che mi è successo per avvertire gli altri. Allora, ho ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto e mi chiedono se sono il signor Pietro. Ho detto sì e chiudono. Seguendo un TG ho ascoltato che delle società di elettricità estrapolano a questo sì, lo mettono in dei contratti e poi vengono spediti a questi poveri cristi. Ecco, io vivo nell'ansia, ma è possibile che uno Stato con 147.000 leggi contro le 7.000 dell'Inghilterra non abbia un codice per punire questi mascalzoni? È possibile, ma in che Stato viviamo? State attenti, gente, state attenti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Paolo Belli, bellissima.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Albano, nel sole.
2: Perché?

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 16 e 26 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Più lo guardo e meno lo vedo. La risposta è il sole.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Demis Roussos, viso di donna.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la pausa più stabile che ha caratterizzato il fine settimana, una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia approfitta di un temporaneo cedimento dell'anticiclone. Quindi sarà dalle prossime ore che l'instabilità andrà a organizzarsi sulle Alpi, si formeranno i primi rovesci a partire dai settori occidentali e poi i fenomeni si sposteranno e si intensificheranno verso la pianura padana, soprattutto centro-occidentale, risultando anche forti. Una certa variabilità interesserà inoltre la dorsale appenninica nel corso delle prossime ore, ma le condizioni risulteranno generalmente più stabili sul centro-sud Italia. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 17 e un minuto. Ricchi e poveri. Mamma Maria.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Leonardo Seprano da Taranto e ho una contestazione da fare sulla sanità a Taranto e non solo a Taranto, ma anche in altre città, che da quando hanno istituito l'ALPI, attività libera professione intramegna, negli ospedali, la sanità a Taranto e in altre città è in coma irreversibile. Anche perché questi medici, che con il loro poco contributo che lasciano all'ospedale, sfruttano strutture, strumenti, personale e materiale, e loro essi risparmiano 1000 al 1000%. Ad esempio, se un cittadino non ha la possibilità di mettersi le mani in tasca per sottoporsi a visite specialistiche strumentali, va a farsi friggere. Se hai la possibilità di metterti la mano in tasca, ti seguono subito speculatori a piede liberi o estortori a piede libero. Decidete voi.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Radio Margherita presenta Confronti.
7: Confronti.
6: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

cielo, passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti.

0: con il brano Dio come ti amo. Si sono confrontati oggi Gigliola Cinquetti e Domenico Modugno.
1: Confronti. Mattia Bazzar, Grido d'amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 17 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Fellow, alieno.
3: Mi sento fuori luogo. A volte

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Accorato. Accorato. Dominato da dolore profondo, affranto, addolorato, che manifesta grande tristezza. Si può usare per descrivere una persona, ma anche le sue parole o espressioni, indicando che sono manifestazioni di un sentimento intenso e triste.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cosmografia. Cosmografia. Dal greco, voce composta da cosmo e grafia. Significato: descrizione dell'universo. Geografia astronomica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ad UFO. Ad UFO significa senza pagare, a scrocco, a spese altrui. L'espressione deriva da una sigla latina che indicava i beni esentati da dazio per la costruzione di opere pubbliche come le cattedrali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bislacco. Bislacco, stravagante, strambo, bizzarro, un tipo bislacco, un'idea bislacca.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Gigi D'Alessio, portami con te.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Biagio Antonacci. Non

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.
2: Memori amici, una famiglia.

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Rosa Maria Cigna, medico di Palermo. Ho visto esultare le donne francesi perché nella Costituzione è stato sancito come un diritto il poter togliere la vita al loro figlio. E mi è venuta in mente una frase della Sacra Scrittura. Può forse una madre dimenticarsi del figlio delle sue viscere? Seppure una madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Le vibrazioni in una notte d'estate.
4: Baciami.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 17:53.

0: Rizzi. Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

vola il tempo, lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

0: Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran, ma secondo indiscrezioni Teheran avrebbe aperto la possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'abordaggio israeliano alle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce accusano Tel Aviv operazione illegale. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 i morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che tenteranno il recupero dei 4 italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione alle Maldive. Tennis, ben 4 gli azzurri tra i primi 16 al mondo secondo le classifiche appena aggiornate. Numero 1 indiscusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Alunni del Sole, e mi manchi tanto.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Elisa, tutta un'altra storia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono un'amica di Marco. A me piace dare una mano ai deboli. Allora, il messaggio di Marco. Sono Marco, dalla Calabria. Non sto bene in salute, ho un problema di salute e il mio sogno è di scrivere, di pubblicare il mio libro diario. Spero che qualche persona mi dia una mano d'aiuto. Grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 18 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il deserto del Sahara è in Africa. Su questo non ci piove.
1: L'angolo del sorriso.
3: Derubate 1000 scatole di sigarette e 200 kg di carote. La polizia cerca coniglio con la tosse.
1: L'angolo del sorriso.
4: Quando ero piccola i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte, ma io sono sempre riuscita a trovarli.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Enrico Nigiotti, se cascasse il mondo.
2: Precisamente tu.

bien soin de toi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Nino, sono in viaggio in autostrada, ascolto Radio Margherita. Ho ascoltato il messaggio di quella ragazza che dice di amare più i genitori, che è difficile, ma la ragazza dice la mancanza del papà che non c'è più. Io credo invece c'è anche un'altra molto, una sofferenza molto più grande: avere dei genitori però che nello stesso tempo è come se non ce li avessi. Avere un padre che non gliene frega nulla, avere una madre che è disinteressata, lì è un dolore, è una sofferenza che porto da tanti anni. Avere dei genitori, ma è come se non ce li avessi.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 18:59.
3: José Feliciano,

lo fui finalmente. Non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero intenti e si chiamavano gente. Ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti.

allora capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

0: truffatore imbroglione.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.

0: Radio Margherita.
1: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Laura Pausini, le cose che vivi.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io viaggio tanto in autostrada e vedo che l'italiano è proprio cocciuto, ma cocciuto, ma cocciuto. Ma la scuola guida gli insegnano queste cose o no? Corsia, tre corsie o quattro corsie, le prime due o la prima a destra, vuote, vuotissime, tutte si mettono sulla quella centrale o sulla terza e quarta corsia, come se le altre due corsie avessero la peste. Sì, utilizzare la corsia destra in mezzi lenti, però un mezzo lento, il camion che arriva anche fino ai 90 all'ora, tu che ti metti in centro a 80-85 all'ora, il camion non ti mette di dietro, ti fa i fare per spostarti e tu gli fai ancora il segnale del grigno. Da destra non posso passare, magari riesce a sorpassare da destra perché lui deve proseguire che ha le ore contate e tu poi gli suoni perché gli ti sorpassa da destra. Insomma, indisciplinati, guidate a destra, sempre a destra, fate il sorpasso e tornate a destra, fate il sorpasso e tornate a destra e anche la guida resta meno monotona che andare sempre a 80 all'ora alla corsia centrale. Sveglia autisti italiani, sveglia, datevi una mossa.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Matteo Romano.

0: ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole e piove, dentro al mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Matteo Romano.
0: Chiudi gli occhi, immagina anche tu

0: chiuso gli occhi, non mi far guardar più. Sto tanto bene nella mia ingenuità.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Matteo Romano.

0: persi dentro a questo loop.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: Tre canzoni di Matteo Romano.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
4: Apatico, Casa di specchi, Concedimi.
5: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 19:30.

sfiorato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si entra finalmente nel merito per quanto riguarda la sfibrante trattativa, ma la guerra è peggio, tra Stati Uniti e Iran mediata dal Pakistan, perché proprio attraverso Islamabad è arrivata la risposta articolata, i 14 punti su cui si sta cercando appunto un'intesa che sia qualcosa di più della tregua in atto. E la questione, essendo il non passaggio al nucleare, l'impossibilità che viene in qualche modo ordinata a Teheran di completare il percorso del nucleare per avere l'arma atomica, la risposta degli Ayatollah, del regime degli Ayatollah e dei Pasdaran è sostanzialmente una interruzione per decenni del programma, non uno smantellamento. E per quanto riguarda l'uranio arricchito, già in qualche modo in possesso degli stessi iraniani, esso non verrebbe consegnato agli Stati Uniti, come Trump e i suoi avevano indicato come strada unica, ma alla Russia, che certo non è un paese ostile agli Stati Uniti in questa fase, ma sicuramente è anche il migliore alleato.

0: sì, ma noi non siamo in Trump, e sappiamo che in questo momento è quasi, anzi molto più che quasi, una medaglia non esserlo. Vediamo che cosa decideranno gli Stati Uniti. Quel che è sicuro è che proprio oggi è uscito l'ultimo sondaggio tra i cittadini americani, fa capire che questa guerra non piace alla maggioranza assoluta degli elettori. Questo sì è un argomento che Trump dovrebbe ascoltare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione. Patti Pravo, cosa vuoi che sia?
3: Sì.

0: Riciclare e ridurre i rifiuti non è soltanto un'abitudine ecologica, ma un gesto di responsabilità verso la collettività.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 19 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Teheran avrebbe aperto la possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli USA. Per la Casa Bianca è ancora insufficiente. L'abordaggio israeliano alle navi della flottiglia diretta a Gaza, arrestati e trasferiti su una nave prigione numerosi attivisti. La portavoce italiana Maria Elena D'Elia.
3: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo sulle varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
2: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito, lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime per il folle attacco di sabato a Modena. La tragedia dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, localizzati 4 corpi ancora bloccati in una grotta. Domani la squadra finlandese tenterà il recupero. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
5: Emma con Arcomi. Vacci piano.

un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora. Max Gazzè, sotto casa.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo dire, com'è possibile che i presuntuosi si avvalgono delle io credevo, io pensavo, io immaginavo? Quindi tutto quello che tu pensi, tutto quello che tu immagini, tutto quello che tu credi, è possibile che sia realtà, che sia vero perché lo pensi tu, perché lo credi tu, perché lo immagini tu? Ma non pensi che siano delle ipotesi e quindi non sono realtà e neanche cose vere? Ascolta Radio Margherita, almeno questa è realtà. Ciao a tutti!
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 20 e 25 minuti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Anna Maria Mendolia e chiamo dalla Sicilia. Il proverbio che voglio dire è questo: sparagna farina fino a che la maide è china. Perché quando lo funno pare un male a niente lo sparagnare, significa sparagna la farina finché ce n'è. Quando non ce n'è più è inutile poi fare economia.
4: Quando va a guardare l'acqua, capo si rompe. È un proverbio siciliano che dice che finché il discorso piace, finché dura. Quando poi è troppo, è troppo.
5: Sono Antonella da Agrigento. Il mio proverbio è: cusi futti futti, Dio perdona tutti. Ciao, grazie.
6: Carmela da Agrigento. Culassa via vecchia picchigia nuova, sape chi do calasso, non sape chi do che trova. Tradotto significa: chi lascia la via vecchia per quella nuova sa quello che lascia e non sa ciò che trova. Grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: siamo né deviati né malati. Mi spiace dirglielo. Forse dall'omosessualità si può guarire, ma dall'omofobia e dalla stupidità umana come quella della signora non si guarirà mai. Non si guarirà mai. Quando termineranno la vita di queste persone anziane che ragionano in questo modo? Questa signora si chiama omofobia, si faccia curare bene da un psicologo.
1: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 20 e 54 minuti.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Sono Maria, chiamo da Lecce. Mamma, non mamma. Non mamma, mamma. Mamma, non mamma. Oh, ma chi se ne frega se mi ama o non mi ama. Tanto ascolto Radio Margherita.
1: Radio Margherita ti ama anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fabrizio De André.
4: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
3: Un giorno insieme con Fabrizio De André. Torna fra un'ora.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Franco Battiato. Voglio vederti.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita. Ci sono persone che dovrebbero continuare a non avere voce, però Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha e va bene, siamo contenti. Però quando sento commenti tipo quello che ha fatto la signora prima sui parrucchieri che vanno nelle case, beh, sono quelli proprio gli evasori da cui dobbiamo stare proprio attenti, contando il fatto che è pieno di disabili che poverini dal parrucchiere non possono andare. Infatti accaniamoci su questi. Come si dice da noi a Cagliari, pogari rari de Deus.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Mia Martini.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, è nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1947, ed è stata una cantante, cantautrice e musicista italiana, sorella maggiore di Loredana Bertè. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana, dotata di ampia estensione, di grande duttilità nel passaggio fra i vari registri e di una vocalità capace di coniugare note passionali a note più dolorose con grande facilità, nonché caratterizzata dal suo essere sofisticata e con una forte intensità interpretativa. I suoi tantissimi successi la consacrano tra le protagoniste della musica italiana negli anni 70, decennio nel quale raggiunge una grandissima popolarità sia nazionale che internazionale. È l'unica interprete femminile ad aver vinto due Festival Bar consecutivamente, rispettivamente nel 1972 e nel 1973. Nel 1977 avvengono due incontri molto importanti. Il primo è con Charles Aznavour, sodalizio che culminerà il 10 gennaio 1978 con un recital

prende il nome di premio della critica Mia Martini. Nel 1983 decide di ritirarsi dalle scene a causa di una maldicenza che la terrà fuori dai riflettori fino al 1989, quando si ripresenta sul palco di Sanremo che la riporta al grande successo. Mia Martini ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest per due volte, nel 1977 e nel 1992. I suoi dischi sono pubblicati in vari paesi del mondo, registra i suoi successi in francese, tedesco e spagnolo, ottenendo grandissimo successo anche all'estero, in particolare in Francia. La cantante Mina ha definito Mia Martini la più grande artista in Italia. Entrambe erano legate da un rapporto di amicizia e stima, più volte confermato dalla Martini nel corso degli anni. Mia Martini muore a Cardano al Campo, in provincia di Varese, il 12 maggio 1995, all'età di 48 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Mia Martini ricordiamo Minuetto, Piccolo Uomo, Almeno Tu nell'Universo, Gli Uomini Non Cambiano.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mia Martini.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Francesco Sarcina, un miracolo.

0: Un ambiente più pulito oggi significa un futuro più sicuro e sereno per le nuove generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Abbia aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli USA. Per la Casa Bianca è ancora insufficiente. L'abordaggio israeliano alle navi della flottiglia diretta a Gaza, arrestati e trasferiti su una nave prigione numerosi attivisti. La portavoce italiana Maria Elena D'Elia.
1: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo sul varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
0: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito, lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime per il folle attacco di sabato a Modena. La tragedia dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, localizzati 4 corpi ancora bloccati in una grotta. Domani la squadra finlandese tenterà il recupero. Da Laura Supino, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
4: Ciao Radio Margherita, ieri sono stata al pronto soccorso Pescara e c'erano persone che erano lì, stazionavano da diversi giorni già. È una pena vedere una cosa così assurda, persone abbandonate a se stesse perché non ci sono posti letto e medici e ci stanno facendo morire. Io non capisco perché la gente non prende provvedimenti, perché noi italiani siamo inascoltati.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
6: Loredana Bertè,

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 22 e 9 minuti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomedio degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio, proponendo scenari estivi e non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Quindi una potente rimonta anticiclonica farà il suo ingresso nella giornata soprattutto di mercoledì, una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale che ci accompagnerà per alcuni giorni causando un aumento delle temperature piuttosto consistente, che passeranno quindi dall'essere sottomedia di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi. Quindi valori massimi in generale rialzo già con la giornata di martedì, in media per la seconda decade di maggio, mentre mercoledì aumento termico, massimi sopra la media al centro e al nord, con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

sguardata irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani che si

Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Un giorno insieme con Fabrizio De André torna fra un'ora.
2: Marco Masini, il mio lato opposto.
3: Sono stato una casa.

0: regalato un posto.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Einar, un'altra volta te.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Enrico Osso e mando questo vocale da Sciacca. Al di là che molto spesso a livello nazionale ci sono tante cose che non funzionano, c'è qualcosa che mi sta a cuore più di altre. E penso che appena finirò questa frase, questo discorso, ne sarete d'accordo anche voi. Io penso che bisogna fare una legge sui subappalti, perché tutte le volte che c'è qualcosa di importante da fare ci si inventa un subappalto fino a quando i soldi non finiscono e poi non si conclude più nulla. Speriamo che prima o poi si renderanno conto, tranne che questa cosa non faccia comodo a qualcuno, e mettono una legge per cui una volta assegnato un appalto, poi piano piano si danno questi benedetti soldi e si cerchi di concludere quello che si deve concludere. Ciao Radio Margherita e grazie di aver mandato il mio vocale.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 22 e 29 minuti.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Piero Calamandrei, uno dei padri del nostro diritto? La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Sa cosa diceva Gabriel García Márquez? Tutti gli esseri umani hanno tre vite, una pubblica, una privata e l'altra segreta. Sa cosa diceva Primo Levi? Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Vorrei mandare un messaggio a Radio Margherita, ti prego Radio Margherita, mandalo questo messaggio, è importantissimo. Un messaggio ai proprietari di Pitbull e Rottweiler. Vi prego, non rovinate la vita delle famiglie. Quante persone sono state uccise da questi cani, bambini, adulti? Vi sentite protetti da questi animali? Guardate che possono aggredire voi stessi o qualcuno della vostra famiglia, perché basta un movimento, un oggetto, qualsiasi cosa può scatenare la furia di questi cani, dalla mandibola così potente che può uccidere in pochi minuti una persona. Non sentitevi grandi nel possedere questi cani, che la vita di ognuno è preziosa.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 7

0: 0359 3000.
1: Alessandra Amoroso, trova un modo.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 18 maggio. Sono le ore 22:51.

Io sono Virginia da Messina, ascolto Radio Margherita ogni giorno, ogni mattina, perché sono in macchina, mi tranquillizza, mi rasserena. È una trasmissione da ascoltare, ve lo consiglio a tutti.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Franco Battiato, Aria di Nero.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 23:26.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si entra finalmente nel merito per quanto riguarda la sfibrante trattativa, ma la guerra è peggio, tra Stati Uniti e Iran mediata dal Pakistan, perché proprio attraverso Islamabad è arrivata la risposta articolata, i 14 punti su cui si sta cercando appunto un'intesa che sia qualcosa di più della tregua in atto. E la questione, essendo il non passaggio al nucleare, l'impossibilità che viene in qualche modo ordinata a Teheran di completare il percorso del nucleare per avere l'arma atomica, la risposta degli Ayatollah, del regime degli Ayatollah e dei Pasdaran è sostanzialmente una interruzione per decenni del programma, non uno smantellamento. E per quanto riguarda l'uranio arricchito, già in qualche modo in possesso degli stessi iraniani, esso non verrebbe consegnato agli Stati Uniti, come Trump e i suoi avevano indicato come strada unica, ma alla Russia, che certo non è un paese ostile agli Stati Uniti in questa fase, ma sicuramente è anche il migliore alleato e il più potente dello stesso Iran. E per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, questa è la linea iraniana, verrebbe gestita da Teheran stesso insieme a due paesi che sono neutrali, proprio il Pakistan e l'Oman, che peraltro è il confinante da sud dello stesso stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti ne resterebbero fuori, ma ne sarebbero beneficiari. Basterà questo? È possibile chiudere su questo tipo di intesa? Fossimo in Trump, sì, ma noi non siamo in Trump e sappiamo che in questo momento è quasi, anzi, molto più che quasi una medaglia non esserlo. Vediamo che cosa decideranno gli Stati Uniti. Quel che è sicuro è che proprio oggi è uscito l'ultimo sondaggio tra i cittadini americani. Fa capire che questa guerra non piace alla maggioranza assoluta degli elettori. Questo sì è un argomento che Trump dovrebbe ascoltare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: La donazione di organi è il dono più grande. Regala tempo e speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lucio Battisti, la luce dell'Est.

0: racconta più. Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io volevo fare un appello affinché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconosca il diritto al contrassegno disabili per auto, per il parcheggio, anche ai disabili psichici e autistici, in quanto il Ministero si è espresso solo con un parere, lasciando alla ASL il libero arbitrio. E così molti caregiver che sono in difficoltà non riescono a tenere il contrassegno, che per noi accompagnatori di persone disabili mentali e cognitive è importantissimo, perché i nostri cari corrono pericoli quotidianamente se parcheggiamo lontano dal luogo di destinazione. Quindi il mio appello è questo, che venga riconosciuto questo diritto assolutamente.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Senti che bel rumore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Una radio pulita. È mezzanotte. È 2 minuti.

giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora.

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Cristiano Malgioglio.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Cristiano Malgioglio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il mare nei tuoi occhi, L'importante è finire, Mi mandi rose, Sei la luce, la vita, Signora Evora e Siamo così.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Emma Marrone.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, solo musica italiana.
3: Domenico Modugno, meraviglioso.
4: È vero.

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. È mezzanotte, è 33 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Come nei film.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Un poeta ha sempre troppe parole nel suo vocabolario. Un pittore troppi colori sulla sua tavolozza. Un musicista troppe note sulla sua tastiera.

0: Mino Reitano, la mia canzone.
1: Io non so nemmeno tante cose, dico sì.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Lea da Torino e volevo mandare un messaggio a tutti i ristoratori e le amministrazioni che si occupano di gestire gli spazi pubblici. Come mamma volevo chiedere a tutti quanti di consentirci anche a noi che abbiamo i bambini piccoli di fruire degli spazi, in particolare mettendoci a disposizione bagni puliti con i fasciatoi, perché noi non dobbiamo stare chiuse in casa con i nostri bambini, dobbiamo riuscire ad avere la libertà e la tranquillità di portarli fuori a mangiare al ristorante con noi, oppure semplicemente al parchetto con dei giochi sicuri, puliti, dove non ci sono pericoli per i nostri bambini, perché loro devono imparare fin da subito a stare all'aria aperta e non chiusi in casa davanti a un cellulare, un semplice ciuccio digitale. Loro devono imparare con il gioco e in mezzo alla natura. Dateci la possibilità di non temere di portare i nostri bambini al parco. Create questi spazi, sono importantissimi per farli crescere sani e per farci stare tranquilli anche a noi. Grazie Radio Margherita per la tua musica meravigliosa.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 19 maggio. È mezzanotte e 54 minuti.

0: bella musica leggera italiana. Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Io ascolto Radio Margherita perché con la sua musica mi fa divertire e mi fa dimenticare di essere disoccupato.
1: Radio Margherita ti fa divertire e ti fa dimenticare di essere disoccupato.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Loredana Errore.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: con il brano Donna con te si sono confrontati oggi Kaoma e Anna Oxa.
1: Confronti
2: Tiziano Ferro. Meritiamo di più.
3: A volte mi ripeto non è niente. Chi guarda il mondo con un fare indifferente, quegli sguardi giudicanti, li ho incontrati pure io.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giusy, volevo rispondere alla signora che poco fa diceva per quanto riguarda i giovani che è meglio che facciano il servizio militare. Sicuramente per insegnare ai giovani la responsabilità bisogna ascoltarli, secondo il mio parere. Ascoltarli perché oggi i giovani sono lasciati a se stessi senza nessuna guida. Le famiglie non hanno più tempo, i genitori lavorano e questi ragazzi non vengono ascoltati, per cui non riconoscono nessuna autorità, non riconoscono neanche se stessi. Allora dobbiamo lavorare alla fonte e, come si dice, non bisogna lavorare sull'effetto ma sulla causa. Quindi ascoltiamo i giovani, teniamoli accanto a noi, non incriminiamoli per ogni cosa e non giudichiamoli per ogni cosa. Hanno bisogno di essere ascoltati. È vero che comunque la società è cambiata, ma è cambiata perché comunque l'essere umano si è allontanato da se stesso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Occhi affaticati e occhiaie? Prendi due bustine di camomilla, bagnale sotto il getto di acqua tiepida e dopo averle leggermente strizzate, usale come impacco sugli occhi chiusi per un quarto d'ora.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: La vita continua anche oltre noi. Scegli di donare i tuoi organi. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
2: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo per te.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Veronica e chiamo dalla provincia di Torino. Volevo rispondere alla signora sul fatto del carnevale di Ivrea. Le arance che vengono usate per il lancio delle arance al carnevale sono arance che, diciamo, sono destinate alla distruzione, cioè sono arance non vendibili, quelle magari toccate, quelle abbaccate, quelle un po' marce. Di sicuro non vanno a sprecare arance destinate al commercio alimentare o arance per la ricerca.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Claudio Baglioni, niente più. Tu sei

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 19 maggio. È luna e 51 minuti.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Sono Luigi da Catania, ascolto Radio Margherita perché sei veramente la mia vita. Fai dimenticare tutti i guai della mia vita con le tue canzoni che non hanno paragoni.

Un giorno insieme con Loredana Errore. Torna fra un'ora.

0: bella musica leggera italiana. Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.